0: Agradecer, Daria, che boludo.
1: No te che creo.
2: Che guasi.
1: Qué bárbaro, guasi, qué bárbaro.